Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Die de be na eko. Funny stories and feelings nna. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Be ko concern dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me. Monday